o le pesele nei tafa pitoa tu lava mo outouro o fai ngā ruenga i le pō. Pō a toa ia pō fea le mea o e iai o e fai ngā ruenga ai ia o le pesele nei tafa pitoa tu lava mo outouro e lau fai pesele a le pōni M. Ia. Usi fa fonga.